0: Eccoci, salve, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale. Prima canzone con La Grande Mina, Città Vuota, chiaramente una tra le più belle canzoni di Mina. Allora, oggi siamo lieti di avere con noi il console, che è la prima volta che l'abbiamo qui in questa veste, quindi Lorenzo Ciarlo, che presenterà insomma, le modalità, la partecipazione, insomma, a queste elezioni del Comites, quindi degli italiani residenti all'estero. Buon pomeriggio, console, e benvenuto in studio, insomma, di Radio Tunisi Canale Internazionale.
1: Grazie mille per l'invito, mi fa molto piacere essere con voi oggi. Saluto tutti i connazionali e gli amici tunisini in ascolto. Sono qui appunto, come ricordavi tu, per un tema che mi è molto a cuore, che sono le prossime elezioni del Comitato degli Italiani all'estero in Tunisia. E si tratta di comitati, come sapete, sono stati istituiti già dagli anni 80 e 1985, le elezioni si tengono ogni 5 anni e in Tunisia rinnoviamo il Comites di 12 membri. E le elezioni saranno il prossimo 4 dicembre, si vota come di consueto per posta, ma ci sono tutte delle scadenze che è importante ricordare a beneficio di tutti.
0: Bene, allora iniziamo dalla prima, perché è automatico ricevere la busta o no, console?
1: No, esattamente. A differenza delle altre elezioni, per le elezioni del Comites è necessario che il connazionale manifesti l'intenzione di votare. E questo attraverso la trasmissione di un modulo che si può fare entro il 4 novembre, e questo ci tengo a sottolinearlo per tutte le persone in ascolto. Il modulo si trova sul nostro sito, quindi sul sito dell'ambasciata, dove vi è una sezione dedicata specificamente alle elezioni del Comites, e quindi è necessario compilare il modulo in ogni parte, sottoscriverlo, quindi firmarlo, e allegare un documento di identità, che può essere un passaporto o una carta d'identità, purché sia in corso di validità. Il modulo può essere consegnato manualmente in ambasciata, oppure inviato via mail o PEC agli indirizzi che si trovano sempre appunto sul nostro sito web, o in alternativa dal 18 settembre è possibile esercitare questa opzione, ossia manifestare l'intenzione di votare anche attraverso il portale FastIt.
0: Ok, quindi attraverso la carta d'identità elettronica, così.
1: Esatto, sempre con le consuete
0: Benissimo.
1: modalità.
0: Allora, volevo sapere anche chi ha diritto a votare e chi può partecipare a queste elezioni del Comites.
1: Grazie per la domanda perché è molto importante. E possono votare i connazionali iscritti all'AIRE da 6 mesi dalla data delle elezioni, quindi più o meno dagli inizi del giugno di quest'anno, perché le elezioni diciamo saranno formalmente il 4 dicembre, ossia il 4 dicembre è il termine ultimo in cui potremo ricevere i plichi in ambasciata. Quindi andando 6 mesi indietro nel tempo, diciamo dal 3-4 giugno, è la data in cui è necessario, l'ultima data in cui è necessario essersi iscritti all'AIRE. Ci tengo a questo proposito a sottolineare l'importanza, ancora una volta, di comunicare un'eventuale variazione di residenza.
0: Sì,
1: Questo
0: è
1: perché.
0: stata proprio la
1: Ah,
0: mia
1: ecco, ho
0: seconda.
1: anticipato la domanda.
0: E fa bene, giustamente, perché se uno cambia nel frattempo residenza, quindi devi comunicarlo, è così.
1: È proprio così, perché poi sappiamo che possono esserci problemi nel ricevere la posta e quindi sarebbe veramente un peccato se poi qualcuno non potesse votare perché si è dimenticato di comunicare la variazione della residenza. Quindi mi raccomando con tutti i cittadini che sono in Tunisia e in ascolto di aggiornare la loro posizione sempre attraverso il portale Fastit, è molto intuitivo. Si caricano una serie di documenti, il contratto, insomma, e poi va da sé, noi la processiamo in termini molto rapidi, proprio perché è legato a questo momento importante che sono le
0: Le
1: elezioni.
0: elezioni, benissimo. Allora, possiamo anche sapere le altre ragioni per cui un italiano non può votare, a parte, cioè, il fatto che debba essere iscritto all'AIRE.
1: Certo, ci sono una serie di circostanze previste dalla legge in cui appunto qualcuno non ha l'elettorato, quindi il diritto di voto, sono rarissimi i casi, insomma, diciamo quello che io vedo più con frequenza qua in Tunisia è l'ipotesi di qualcuno che non è iscritto all'AIRE ma che magari si trova in Tunisia per un periodo temporaneo, limitato nel tempo, o che si è iscritto all'AIRE negli ultimi mesi.
0: Ok,
1: dell'anno, diciamo, questi sono i casi più frequenti, gli altri
0: Ok,
1: sono in
0: benissimo. Allora,
1: piccolissima
0: volevo
1: parte.
0: sapere anche se ci sono già, si sono fatte delle liste, se ci sono insomma i candidati anche se hanno ancora la possibilità di candidarsi o come devono fare.
1: Grazie, ripercorro un pochino le tappe della procedura del voto perché non è intuitiva. E per rispondere innanzitutto alla tua domanda, sono state presentate delle liste in ambasciata, adesso non ne possiamo ancora parlare perché la decisione di ammissione di queste liste deve essere presa dal comitato elettorale circoscrizionale che è stato costituito ieri. La riunione si terrà in settimana e quella riunione serve proprio a verificare e ad ammettere le liste che si sono presentate da noi. Non posso quindi anticiparvi per
0: Certo.
1: questa ragione i nomi, però ci sono state delle liste e sono stato molto contento perché per la presentazione delle liste era necessario presentare una sottoscrizione di almeno 100 appunto, sottoscrittori di sostegno alle liste e abbiamo organizzato come ambasciata quattro diverse missioni, di cui tre ad Hammamet, perché ovviamente la maggioranza della comunità italiana risiede ad Hammamet, e una Gerba per raggiungere le aree più remote del paese. In questo modo abbiamo ottenuto veramente tantissime sottoscrizioni e credo che appunto la buona riuscita di queste missioni sia una cosa trasversalmente importante perché il
0: Certo.
1: voto è fondamentale, ecco.
0: E quindi adesso andiamo alla seconda fase, la fase proprio del ricevimento del plico
1: Esatto.
0: elettorale, no?
1: Adesso, dopo, una volta che si chiuderà il termine per presentare questa opzione, quindi il modulo con cui si manifesta l'intenzione di votare, che ricordo di nuovo essere il 4 novembre, inizierà la parte materiale di costituzione del plico elettorale e della spedizione, che quindi arriverà all'indirizzo che è stato messo dal connazionale nel momento in cui ha manifestato la
0: Certo.
1: volontà di votare. E nel caso in cui qualcuno non dovesse ricevere il plico, come di consueto, si potrà richiedere un duplicato, in ambasciata nelle modalità che comunicheremo quando ci troveremo più a ridosso. Insomma, le
0: Certo.
1: spedizioni verranno fatte nel corso del mese di novembre,
0: Quindi fine novembre più o meno i plichi inizieranno ad arrivare.
1: credo anche qualcosina prima, intorno al
0: Ok,
1: 20
0: e quindi
1: novembre.
0: invece la data ultima per rinviare il plico.
1: Esatto, il 4 dicembre abbiamo detto, è
0: Quindi.
1: l'ultimo giorno in cui noi possiamo ricevere il plico ed è anche la data formalmente di elezioni del Comites, ecco.
0: Ok, allora, ed è un comitato che rimarrà quindi in sede per 5 anni?
1: È proprio così, quindi i Comites rimangono in carica per 5 anni, salvo ovviamente casi eccezionali, ma non mi sembra questo il caso, e è costituito da 12 membri, e insomma quello attuale terminerà il proprio mandato.
0: Allora, io volevo fare una domanda. Su una immaginiamo che ci sono 6-7 liste. Come si vota? Si
1: Sì.
0: deve votare, cioè possiamo andare a votare e prendere 4 nomi differenti o come si deve
1: No,
0: fare?
1: allora non è previsto il cosiddetto voto disgiunto, ma è necessario appunto votare una lista e poi esprimere al massimo quattro preferenze. Comunque anche sulle modalità di voto, più a ridosso ci sarà una fiche informativa di modo che
0: Certo.
1: tutti i connazionali sappiano come esprimere il proprio voto senza incorrere nel rischio che poi venga
0: Cioè,
1: annullato, insomma.
0: questo
1: Però.
0: è effettivamente. Allora, possiamo sapere anche in che modo viene finanziato il Comites? Perché sono pagati queste persone, cioè ricevono qualche cosina
1: No,
0: dallo Stato? E beh, è
1: no,
0: una domanda anche importante, perché è di modo anche che
1: certo.
0: si passa
1: No,
0: l'informazione.
1: il Comites come ente è beneficiario di un contributo del Ministero degli Esteri, quindi ogni anno si trasmette una richiesta di finanziamento che poi viene vagliata dai competenti uffici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma e che poi appunto finanzia l'ente in sé per l'organizzazione delle proprie attività. Non è previsto invece un contributo per i singoli consiglieri, ecco.
0: Ma anche per presidente, penso, o per
1: No, per nessuno è
0: per
1: previsto.
0: nessuno.
1: Esatto.
0: Quindi togliamo questa,
1: Diciamo.
0: cioè, queste perché alle voci ci sono le voci, quindi siamo
1: No,
0: quindi
1: no,
0: affidati a una
1: assolutamente.
0: informazione ufficiale.
1: Assolutamente.
0: Benissimo. Allora, qual è poi anche il potere effettivo del Comites, se vogliamo, una volta che si partecipa, si ha questa questa partecipazione e vengono eletti appunto questi consiglieri.
1: Assolutamente. Io più che potere parlerei di una funzione, che è una funzione chiave, che è quella di trasmettere e veicolare i messaggi della comunità italiana, nel nostro caso residente in Tunisia, con l'ambasciata e con la cancelleria consolare all'interno dell'ambasciata. È un ruolo fondamentale. Il Comites, attraverso i consiglieri che appunto siedono nel comitato, sono presenti sul territorio, vedono direttamente quali sono le problematiche in cui incorre la nostra comunità, e quindi può farsi e deve farsi portavoce di questo con noi, che non necessariamente ne siamo a conoscenza. Io devo dire, da quando sono capo della cancelleria consolare o console, ho trovato un'ottima collaborazione con il Comites. Ci sono state diverse segnalazioni, abbiamo cercato di risolverle nel modo più efficace possibile, nel modo più rapido possibile. E da ultimo abbiamo organizzato questo incontro con la comunità da Mamet a inizio luglio. Sono emerse diverse criticità, abbiamo cercato di dare risposta alla maggioranza delle stesse, ma è un momento chiave, e anche quel momento è stato organizzato dal Comites. Così come l'autentica delle firme e delle sottoscrizioni per queste elezioni ad Hammamet e a Gerba. Sono iniziative che senza il Comites è difficile organizzare e che invece hanno un'importanza, mi sembra, centrale.
0: E a proposito di Gerba, lei si è trasferito, si è fatto il viaggio a Gerba per...
1: Ho fatto il viaggio a Gerba per qui, esattamente per questa missione. È durato pochissimo, purtroppo, perché è un'isola magnifica, insomma ci tornerò senz'altro in vacanza, come si dice qui, inshallah.
0: Ok. Allora, anche per andare un po' velocemente, ultimamente si è parlato anche dell'affluenza al voto, che è storicamente molto bassa rispetto alle elezioni politiche. Sì. Si può spiegare anche la ragione?
1: È difficile, perché appunto, come ricordavi, è un fenomeno trasversale che riguarda tutte le elezioni. Ora, guardando le elezioni del Comites, noi cerchiamo in tutti i modi, e d'altronde anche la mia presenza di oggi è quella di far conoscere il più possibile ai connazionali le modalità del voto, affinché ne siano consapevoli e possano scegliere di votare o meno. È chiaro che nessuno può essere forzato, ma tutti devono essere messi nelle condizioni di conoscere che ci saranno queste elezioni, e poi quindi di prendere una decisione se votare o meno. Ecco.
0: Bene, quindi ricordiamo console, quindi capo della cancelleria, come si dice, quindi il tecnico.
1: Console più agevole.
0: Il console più agevole, quindi sì. Lorenzo Ciarlo, che ha avuto questa magnifica idea proprio di presentarsi direttamente e di parlarci di queste elezioni del Comites Tunisia 2026, che sono poi un po'...
1: È quello, è a fine anno, ma è ancora il 2026, insomma.
0: Allora, le date...
1: Date chiave. Allora, il 4 novembre è il termine ultimo per manifestare l'intenzione di votare. Ripeto, trovate tutte le modalità sul nostro sito internet, nella pagina iscrizioni nell'elenco elettorale. Quindi 4 novembre è una data chiave. Altra data chiave è il 4 dicembre, che è il termine ultimo che coincide con quella che viene chiamata appunto la data delle elezioni, in cui ci può arrivare il plico in ambasciata. Quindi insomma sono un 4-4, novembre e dicembre.
0: E i risultati più o meno quando si possono
1: avere? I risultati a strettissimo giro, insomma, contiamo di fare molto rapidamente.
0: Ok, benissimo. Quindi c'è stata anche tutta un'organizzazione anche per il conteggio?
1: È sempre, sì, diciamo, quello è sempre il comitato elettorale circoscrizionale, che appunto è stato costituito ieri, che poi si dovrà occupare anche di nominare gli scrutatori, definire i seggi elettorali e così via.
0: Grazie console, grazie a Lorenzo Ciarlo di essere stato con noi, e sicuramente avremo anche l'occasione di
1: con molto piacere, con molto piacere
0: altre volte.
1: Ci rivedremo.
0: Grazie mille, noi continuiamo con la musica italiana, Massimo Ranieri con Perdere l'amore e Favola mia con Renato Zero.
2: E adesso

stelle s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto questo.

Ecco la favola mia di Renato Zero. Ringraziamo la regia digitale di Faisla Hleli e la regia quindi digitale piuttosto di Rim e Ons, Rim Trabelsi Ons, invece la regia tecnica è di Faisla Hleli. Parliamo di una scoperta molto importante di cui si è parlato anche poco fa nel notiziario francese, di scavi archeologici che sono stati condotti nel sito di Numluli, che oggi si chiama Hinchir Matria, che è situato nel governatore Radio di Beja. Le ricerche piuttosto sono nate dalla collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale di Patrimonio qui in Tunisia, della Tunisia, e il Dipartimento di Storia e Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari. Le campagne di scave hanno riportato alla luce strutture di primo ordine relative all'organizzazione urbana dell'antica città romana, in particolare l'area del Foro e del Capitolum, quindi tempio romano edificato nel secondo secolo d.C., e poi gli scavi anche hanno portato all'emersione di statue romane, imponenti colonne e frammenti architettonici finemente lavorati, e anche mosaici, evidentemente questo non poteva mancare. Oltre alle testimonianze dell'epoca romana, la missione ha individuato importanti stratificazioni e immaginamenti quindi risalenti al periodo vandalico, ma anche quello bizantino, offrendo nuovi dati sulla continuità che si era insidiata, insomma, e sulla trasformazione della città tra l'antichità classica e l'alto medioevo. Vi ricordo che la missione tuniso-italiana o italo-tunisina è attiva dal 2022 a Numluli e coniuga la ricerca archeologica di campo con attività di formazione. Oltre ai docenti e ai ricercatori, le campagne coinvolgono studenti chiaramente tunisini e italiani attraverso queste iniziative come i Summer School di archeologia per lo studio della cultura materiale, rilievo monumentale e la valorizzazione del patrimonio regionale di Beja. 15:30 minuti, quasi 31, sulle onde di Radio Tunisi, sempre in musica italiana. Una tra le due più belle canzoni di queste due settimane, possiamo, che abbiamo ascoltato su Radio Tunisi canale internazionale, spiccano questi due. Una è di Ornella Vanoni, è del 2021 se non vado errato, e quella di San Giovanni, la prima quindi, che è intitolata Un sorriso dentro al pianto, bellissima veramente. E poi San Giovanni con Ti ho cercata, o insomma poi ha avuto un altro titolo che è diventata conosciuta soprattutto con il titolo di Felicità. Andiamo ad ascoltarle.

è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata come si cerca un'amica, nei momenti tristi, nella

Eccola, eccola, felicità, ti ho cercato con San Giovanni, veramente molto molto bella. Ritorniamo all'informazione dalla Tunisia, dove il Presidente della Repubblica è intervenuto per ordinare espressamente che venga garantito il rientro a scuola di un minorenne arrestato a seguito delle manifestazioni, sottolineando il diritto fondamentale all'istruzione. Infatti questa direttiva presidenziale ha dato disposizione alle autorità competenti per consentire al giovane di riprendere le lezioni, evitando che l'azione giudiziaria o l'arresto comportano la sua carriera scolastica. L'iniziativa chiaramente si basa sul principio che il percorso educativo dei minori e il loro diritto allo studio debbano essere preservati anche in presenza di procedimenti o misure cautelari legate a disordine di piazza. L'intervento presidenziale chiaramente mira a separare la responsabilità individuale e l'iter legale dai diritti civili primari dell'infanzia e della gioventù, riaffermando il nuovo o il ruolo della scuola come istituzione prioritaria di tutela e reinserimento. Cambiamo argomento e parliamo di agricoltura in un certo senso, però non solo in realtà, perché i macchinari agricoli italiani saranno protagonisti della nuova edizione della Fiera Internazionale degli Investimenti e delle Tecnologie Agricole SIAT 2026, in programma dal 28 al 31 ottobre al Palazzo dell'Esposizione di Alcram. L'agenzia italiana ICE quindi annuncia nella sua newsletter mensile opportunità dalla Tunisia, che organizzerà un padiglione nazionale, Punto Italia, chiamato così, di 126 metri quadrati, che ospiterà i principali distributori e attrezzature e tecnologie italiane, con un programma di seminari e incontri bilaterali B2B organizzata dall'Agenzia appunto per le promozioni degli investimenti agricoli APIA. La SIAD 2026, vi ricordo, sarà anche dedicata quest'anno al tema modernizzazione, innovazione e sostenibilità nel settore agricolo e riunirà operatori tunisini e stranieri, investitori, promotori e progetti, ricercatori ed esperti. L'obiettivo chiaramente è anche di favorire gli investimenti e accompagnare la trasformazione tecnologica di un settore sottoposto alla crescente pressione dei cambiamenti climatici e della scarsità di risorse idriche. Sempre sulle onde di Radio Tunisia, 15:40, sempre musica italiana, Serena Brancale, tutto un altro ritmo con Il mio paese e poi con Oli, vincitore di Sanremo 2025, con Balorda Nostalgia.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia con Olly. Come abbiamo ben ascoltato, vi ricordo i tre appuntamenti culturali di questa settimana. Iniziamo con la mia busvita, con la sua esposizione su Venezia, iniziata a 3 e si concluderà il 25 alla Galleria Salahaddin Saladin, quindi a Sidi Bouzaïd. Il secondo è quella dell'Istituto Italiano di Cultura per il 10, infatti in occasione della 12ª giornata del contemporaneo il progetto prenderà quindi il via appunto il sabato 10 alle ore 19 all'Istituto Italiano di Cultura, con una serata tra musica e arti visivi, l'esposizione dei disegni di Ayman Barki, e accompagnerà chiaramente le performance di Rami Harrabi, Versus 2000 e De Laura, quindi Agnus Dei, quindi Quartet, che vi ricordo è sassofonista, compositrice elettroacustica italiana molto famosa. Quindi questo che rientra in un progetto grande, più grande se vogliamo dire in questo senso, che si chiama Mclea. L'altro appuntamento è per domenica 11 ottobre con la presentazione del libro di Alfonso Campisi, quindi Vento di Cirocco, alla Medina di Tunisi alle ore 15 o alle ore 16, non mi ricordo, però normalmente deve essere alle ore 16, penso così, insomma tra i 16 e i 15, quindi potete sempre andare sulla pagina del nostro amico quindi Alfonso Campisi per vedere insomma la presentazione di questo libro. È molto promettente chiaramente, perché parlerà della prima donna farmacista qui in Tunisia, italiana evidentemente, si parla di Campisi. Bene, sempre musica italiana che accompagna la nostra oretta in lingua italiana. Dopo Olly ritorna in realtà, ma però andremo ad ascoltare Ultimo con Bella Davvero. Musica.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Per me sei devastante, e quindi Olly con la sua bellissima canzone romantica, molto romantico, mi hanno detto quindi via messaggi i nostri ascoltatori, vabbè, ci sta, ci sta. Ricordo che oggi abbiamo avuto qui in studio un'intervista con il console d'Italia in Tunisia, quindi Lorenzo Ciarlo, per parlare del Comites, quindi delle elezioni del Comites. Quindi ringraziamo anche tutta la nostra regia digitale RIM e ONS e anche la regia tecnica Fesla Leli, perché poi troverete tutto questo chiaramente sui nostri social. E poi volevo ricordare quindi che alle ore 17, quindi la presentazione del libro Scirocco, quindi Vento di Scirocco, quindi di Alfonso Campisi. E poi volevo anche ricordare che a partire da dopodomani 25, il nostro amico Hatem Beria me l'ha precisato, quindi mi ha detto che è il 25 che avremo forse un po' di pioggia, quindi ci sarà anche un calo di temperature, quindi domani più o meno avremo le stesse temperature, 32 gradi centigradi, però il 25 fine pomeriggio forse ci sarà anche un po' di pioggia. E poi volevo anche salutare un amico, Murad, quindi confermo Murad che è all'Istituto Italiano di Cultura che ci sarà questo evento per il sabato 10 alle ore 19. Anzi, non solo quello, ti dedico anche una bella canzone italiana, sicuramente ti piacerà, capirai un po' il contesto, perché canta Eros Ramazzotti con Una terra promessa. Un saluto a tutti voi, verso le 17 inizierà il programma con Hatem Boriem, che già è disposto qui in classe in studio, il riflesso dell'insegnante. Quindi vi saluto, vi do un appuntamento sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ciao a tutti. Radio Tunisi, canale internazionale, la più bella delle radio.